oh, old fame. La mossa tista arzo drola blu, e smigala che nel salotto dei bologne, e la testa da chi